voglio vederti soffrire. Lo sai che ti devo lasciare, lo sai che io devo partire,